0: si faudea
1: banasi Clyde me baro odi baya Cleona mevrouw Cleona linger linger odi odi